0: поясню.
1: Радіоскапсель.
2: Che adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco di...